0: Música en tu idioma, Heraldo Radio.
1: Ritornerà per te. Puoi essere.

0: Música en tu idioma. Heraldo Radio.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?